0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. 1996.

0: música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
1: ...1970...

0: Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1983!

0: Prima.
1: Un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è

0: Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.
3: Radio Cali.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: En Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

0: Radio Calima.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me è un segreto. Non lo dico a nessuno.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran dal canto loro affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire, ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane, non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata, un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Con voi Alessandra Bellotti, non sono sola, sono insieme a Cecilia.
1: Hola Alejandra.
0: Fa un po' caldo, fa un po' caldo, sì. Non so adesso voi dove vi troviate, però tu come stai?
1: Beh, abbronzata, mi vedi che sono abbronzata.
0: Ti vedo, sono anche un po' invidiosa, ma vabbè, avrò tempo di abbronzarmi anch'io. Anzi, portami al mare con te magari qualche giorno. Oggi però niente mare, o almeno per adesso ci tocca fare il programma. Quindi, cosa faremo oggi? Allora, abbiamo uno strano ma vero, cioè la nostra rubrica che ci accompagna nel magico mondo delle cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition quest'oggi, e vi parlerò di pinguini che fanno cose particolari. Poi la nostra Ceci non so cosa ha previsto per il menù del
1: lunedì. Parleremo del ritorno degli uomini alfa.
0: Gli uomini alfa? Ah, sì. Sono tornati?
1: Sì.
0: Li hai trovati tu, sei sicura?
1: Ma si trovano molto in giro, anche tu probabilmente l'hai visto.
0: Non lo so, mi fido di te, ce ne parlerai tra poco. E poi come sempre concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, scritte sui muri. Abbiamo questa rubrica nella rubrica, cara Ceci, che ci accompagna per le vie di varie città a guardare meglio le scritte sui muri, che non si devono fare, però ogni tanto alcune rivelano delle grandi verità che ci possono far riflettere. Quindi tra poco al Comedy Radio Show.

0: Riaccoci ufficialmente la puntata di oggi, in questo lunedì, insieme alla nostra Cecilia. Ceci, non so se sei pronta, ma io ho qualcosa di particolare oggi.
1: Beh, sono molto curiosa, io sono prontissima.
0: Un po' forte, devo dire. Allora, per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, abbiamo oggi una natural edition. Parliamo di pinguini. Pinguini che tra le tante cose fanno una roba molto particolare, ovvero sparano cacca.
1: Ma dai.
0: Eh sì, lo fanno.
1: Ma come sono maleducati, ma come si permettono?
0: C'è una motivazione, ovviamente. Alcune specie di pinguini praticamente possono espellere i propri escrementi con una pressione così alta da raggiungere anche oltre un metro di distanza. E gli scienziati hanno studiato questo fenomeno soprattutto nei pinguini dell'Antartide. Perché l'hanno fatto? Non lo so, non chiedetemelo.
1: Altri pinguini non fanno queste cose.
0: Allora, in realtà solo quelli della sottogola in Antartide e i pinguini di Adelia, che non so dove si trovi, comunque solo in alcune zone e solo alcune specie. I ricercatori, gli scienziati cercano di capire quanta forza serva per sparare la cacca fuori dal nido.
1: Ma questi si mettono lì proprio a fare questi esperimenti?
0: Sì, ma perché lo fanno loro i pinguini? Perché sono, no, cioè, per non doversi allontanare troppo dalle uova. In realtà è un istinto di sopravvivenza per proteggere. Tu sei mamma, sai benissimo, sì, che quando soprattutto postpartum è difficile andare al bagno, no? Che bisogna sempre stare ad accudire i bambini. Ecco, i pinguini hanno imparato a sparare la cacca in lontananza, così non si allontanano dalle uova.
1: Proprio l'istinto materno.
0: Ecco. Quindi questo è un motivo in realtà molto pratico, perché durante la cova i pinguini devono restare il più possibile vicino alle uova per proteggerle dal freddo e dai predatori, ovviamente, e quindi invece di spostarsi continuamente espellono i rifiuti direttamente fuori dall'area del nido, ma con una specie di getto ad alta pressione, precisissimo tra l'altro. Quindi questo studio, diventato famoso anche per il suo tono un po' ironico, ha calcolato che la pressione coinvolta è sorprendentemente elevata rispetto alle dimensioni dell'animale. Cioè loro fanno qualcosa in realtà di naturale, ok, ma di quasi, cioè, le gesta
1: spaziale
0: del pinguino. Sì, brava, spaziale. È una cosa che in realtà è un po' strana per la loro dimensione, quanta pressione riescono a mettere. In certi casi il colpo può arrivare anche a circa un metro e mezzo di distanza. La parte divertente, ovviamente, è che questa ricerca esiste davvero ed è stata pubblicata da ricercatori che si occupavano seriamente del comportamento dei pinguini e dell'igiene delle colonie antartiche. Quindi sì, tecnicamente i pinguini possono letteralmente sparare la loro cacca a distanza, la loro popò.

0: raccontato oggi per il capitolo Strano ma Vero, e per cominciare alla stragrande questo lunedì, devo dire, dei pinguini che sparano la loro popò ad una distanza impressionante rispetto alla loro dimensione.
1: Io mi stavo domandando, ma non è che i pinguini tattici nucleari hanno preso il nome da, insomma, da questa storia che hai raccontato dei pinguini?
0: Non dovremmo chiedere. Comunque sparano bombe nucleari a 1,5 metri di distanza, possono arrivare addirittura, però a parte gli scherzi e i sorrisi vari, lo fanno perché non si possono allontanare dalle uova, quindi non è che si spostano e vanno al bagno, ma la sparano direttamente lontano più che possono. A parte questo, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. C'è Marco che dice: non potrò mai più guardare un pinguino allo zoo con la stessa innocenza, ho appena scoperto che sono praticamente dei piccoli idranti viventi, la natura non smette mai di sorprendermi.
1: Io direi di stare lontano.
0: Anche, è vero. Ok, ma immaginate essere uno scienziato e scrivere sul curriculum: esperto in traiettoria balistica delle feci dei pinguini. Io non mi riprenderò più da questa informazione, ce lo scrive Giulia. Sì, in effetti, che mestiere fa papà? Studia la traiettoria della popò dei pinguini, fa abbastanza ridere.
1: È originale però.
0: Concludiamo con Luca che dice: mi fa ridere pensare ai pinguini tipo non mi muovo dal nido, ci penso io, precisione militare ma versione Antartide. Eh sì, però il fine è nobile, dai, anche se abbiamo fatto un po' un talk di cacca, abbiamo parlato un po', ecco, così abbiamo sviscerato la popò in questo lunedì, in realtà il principio per il quale fanno questo è molto nobile, cioè proteggere le uova.
1: Esatto, un senso materno.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Ucraina Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 3 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso, con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta. Il tennis, in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, così ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Chiama il 928 5604 18.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
6: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli

0: Tu, in realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
1: Avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
0: Io la domanda la faccio a te. Cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via da casa.
0: Lo caccio via direttamente, perfetto.
6: Radio Kalima.

0: È lunedì 13 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Enrico II. La luna è calante e ormai vicinissima all'essere nuova. Il proverbio del giorno, paga il giusto per il peccatore, ricorda come i provvedimenti per punire un colpevole spesso ricadano duramente anche su altri privi di colpe. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1814 Vittorio Emanuele I istituiva a Torino il Corpo dei Carabinieri per dotare il Regno di Sardegna di un corpo di polizia. Nel 1859 a Firenze veniva fondato il primo giornale quotidiano italiano, La Nazione, il cui numero zero sarebbe stato pubblicato il giorno seguente. Nel 1862, con la legge 710, sali e tabacchi diventavano generi di monopolio gestiti dallo Stato italiano. 90 anni fa, nel 1936, a Madrid l'assassinio del politico José Calvo Sotelo per vendicare l'uccisione di José del Castillo dava il via alla guerra civile in Spagna. E nel 1964 a Fiuggi la terza edizione del Cantagiro si chiudeva con la vittoria della canzone In ginocchio da te del 19enne Gianni Morandi. Nel 1973 a Cervinia Alessandro Casse migliorava il record mondiale del chilometro lanciato di sci, portandolo a 184,237 chilometri orari. Nel 1985 Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney ospitavano il Live Aid, il grande concerto per aiutare l'Africa colpita dalla carestia. Nel 2003 a Veduggio, in provincia di Milano, avveniva la più alta vincita italiana fino a quel momento, 66 milioni di euro al Super Enalotto, giocandone solo uno. E 10 anni fa, nel 2016, le elezioni britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore e Theresa May assumeva la carica di primo ministro. Sono nati il 13 luglio. Nel 1826 il formulatore della regola sul peso atomico degli elementi, Stanislao Cannizzaro. Nel 1918 il pilota automobilistico bicampione mondiale, Alberto Ascari. Nel 1922 lo scrittore e sceneggiatore Dino Verde. Nel 1942 l'attore Harrison Ford. E nel 1944 l'architetto ideatore del cubo magico, Erno Rubik. Sono nati oggi anche il cantante Santino Rocchetti, nel 1946, quindi 80 anni fa, il saggista Pier Giorgio Di Freddi, nel 1950, il DJ e produttore discografico Benny Benassi, nel 1967, l'attore Luca Bizzarri, nel 1971, il pilota automobilistico Jarno Trulli, nel 1974, e l'attrice Eleonora Pedron, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 13 luglio 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: parlando di sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa,
0: esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia, i turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, mm-hmm, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì sì, tutte e due.
0: La nostra Cecilia in fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso,
1: antilibidinoso. Proprio zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate.
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio, volevo diseredarlo ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ma non
0: 25
1: è mai
0: già
1: uscito
0: fuori
1: no,
0: target.
1: No, assolutamente.
0: No, se no gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda, dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico. Io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io. Magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza. Radio Kalima.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
3: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
4: Radio Kalima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori,

Trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: al Comedy Radio Show, la rubrica scritte sui muri. Ce n'è sempre tante, purtroppo, da un lato perché non vanno imbrattati i muri, ma se guardiamo il lato positivo della cosa, a volte possiamo imparare grandi verità, soprattutto quelle di oggi, devo dire che sono molto profonde. Sei pronta? Tra poco, Ceci.
1: Sì, prontissima, anzi sono molto curiosa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido. Così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: La rubrica hashtag flop and roll, ve lo ricordo, raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Quindi queste scritte sui muri che adesso vi vado a leggere, che sono divertenti ma fanno anche riflettere, le ho trovate sul web. Quindi è farina del vostro sacco, vostro in generale, ecco.
1: Dopo magari ti racconto una cosa che è successa.
0: No, raccontamela subito.
1: Allora, sotto la pandemia, il mio vicino, il mio dirimpettaio, che è un ragazzo giovane, e dall'altra parte c'è la cugina che è bellissima. Mm-hmm. E uno gli aveva scritto proprio per terra un cuore dicendo: Valeria, ti amo.
0: Bello.
1: Allora, insomma, questo ragazzo gelosissimo della cugina non faceva altro che buttare acqua e varicchina per cancellare
0: lì
1: proprio questa scritta per terra. Però è stata una cosa molto divertente.
0: Però
1: insomma
0: è una cosa che si fa, sì, cioè, soprattutto nell'adolescenza. Chi non l'ha fatto almeno una volta? Io l'ho ricevuta una bella scritta, ancora me la ricordo. Cioè, son quei...
1: E che c'era scritto?
0: Alessandra, ti amo. Queste
1: wow,
0: cose così. Sì, bello. Va bene, allora andiamo a scritte un po' più ironiche. Per esempio, circondati di persone che ti fanno bene. No, è cancellata la N, che ti fanno bere. Che comunque, insomma, è utile. Poi, chi si accontenta muore. È un altro punto di vista, beh, in effetti. Vivo al lavoro, ma ogni tanto vado a casa. Vivo al lavoro, ma ogni tanto vado a casa.
1: Perché di solito passiamo più tempo al lavoro che a casa.
0: Una vita in salita e manco ti si rassoda il culo. Questo è vero, mannaggia. Quante persone ridicole che si credono furbe? Beh, ce n'è tantissime. Sempre, pur avendo un animo molto poetico, rendo di più con le stronzate. Cioè, succede anche.
1: Beh, si vede che questo è un ironico, un simpaticone.
0: La principale causa di stress nella mia vita sono io. Anche questo,
1: questo si autoboicotta.
0: Lo faccio anch'io.
1: Sì.
0: Autoboicotta. Sentite Cecilia che termini usa. Lei è spagnola e parla l'italiano meglio di me. Perfetto. Esistono solo due opinioni al mondo: la mia e quella che non mi interessa.
1: Ah, questo è grande.
0: Poi abbiamo: in giro è pieno di gente che da piccola veniva lanciata in aria e non veniva ripresa. Un'altra che mi viene in mente è: ma ti hanno cullato vicino al muro? Un'altra
1: Lo sai che mi ha detto una volta un ortopedico? Siccome avevo un po' di acciacchi, mi ha cominciato a fare, a scrocchiare il collo. E mi ha detto: lo sai che tu da piccola credo che sei caduta dal seggiolino? Quindi dopo ho detto: ecco, adesso si spiegano tante cose, grazie dottore.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Beh, voglio andare dal tuo dottore, secondo me sai quante me ne trova.
1: Te lo presento.
0: Sì. Poi continuiamo con: per lo stile di vita che voglio penso che mi servano almeno 5 lavori. Beh sì, vorremmo un po' tutti un po' di più. Non curarti di me, curati tu. Questa proprio sarebbe da dire a tante persone.
1: Sì.
0: E concludiamo con: ci pensate che noi siamo gli spermatozoi che ce l'hanno fatta?
1: Beh,
0: in teoria.
1: In teoria.
0: E poi dopo.
1: Poi si cade dal seggiolino.

0: E anche oggi termina il Comedy Radio Show. Beh, direi che come lunedì è andata bene.
1: Benissimo.
0: A parte i pinguini che sparano cacca, insomma, però
1: abbiamo tattici nucleari.
0: Abbiamo imparato tanto, soprattutto sui calzini e sulle ciabatte. Vi diamo appuntamento con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti
0: domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Ciao.

0: Bentrovati, buon lunedì 13 luglio con il GR delle buone notizie. Viaggiare senza timore, anche se si è sole, se da un lato cresce il desiderio di vacanza tra le donne senza compagnia, dall'altro la voglia di indipendenza si scontra con una realtà quotidiana non priva di incertezze e necessità di guardarsi alle spalle. Perché è inutile dirlo, per una donna che sceglie di viaggiare sola continua a essere d'obbligo qualche cautela. Per aiutare le Globetrotter donne in solitaria arriva la terza edizione del Solo Female Travel Index. Il rapporto ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base alle esigenze delle viaggiatrici indipendenti, valutando le mete in base a una serie di parametri tra cui il livello di sicurezza percepita e la ricchezza dell'offerta culturale. Un grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Citrus laburnum, noto anche come maggio ciondolo, pianta della famiglia delle leguminose da cui si estrae la citisina, un principio attivo che compone il primo farmaco che ha ottenuto la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Appena inserito in Gazzetta Ufficiale, ora disponibile per i fumatori italiani che desiderano smettere. Paul McCartney è pronto a fare il suo grande ritorno a quasi 6 anni dall'ultimo disco. L'ex Beatle, 83 anni, annunciato dai Boys of Dungeon Lane, il suo 19° album solista. Il titolo rimanda a una stradina di specchi, il sobborgo operaio di Liverpool, dove McCartney è cresciuto a pochi passi dall'amico George Harrison. Il disco è descritto come il più introspettivo della sua carriera, 14 brani che raccontano l'infanzia nel dopoguerra, la forza dei genitori e le prime avventure con Harrison e John Lennon. Un documento riemerso dagli archivi riporta alla luce invece un legame a lungo ipotizzato e ora finalmente ufficiale, per la gioia dei fan italiani di una delle pop star più amate di sempre. Stiamo parlando dell'atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, trisavolo di Taylor Swift, che conferma in modo definitivo le origini italiane della cantante. La scoperta conferma ufficialmente gli studi genealogici già condotti in passato, rappresentando la prova definitiva del legame di sangue tra la cantante, in particolare il territorio cilentano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mimanera Gastrobar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. In Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la Premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 5 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: tale Gran Canaria 1, nel sud dell'isola di Gran Canaria, dove uno scontro frontale tra due veicoli ha provocato il ferimento di 7 persone, di cui 5 in condizioni moderate e 2 lievi, richiedendo il pronto intervento dei servizi di emergenza medica e dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri. Cronaca nera a Las Palmas de Gran Canaria, nel quartiere di Guanarteme, dove la Polizia Nazionale ha tratto in arresto 4 giovani, tra cui un minore d'età, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di una coppia con lo scopo di rubare un telefono cellulare e una borsa. Forte allarme nel settore agricolo delle isole occidentali, in particolare a La Palma, per il crollo verticale del prezzo in origine delle banane con inizio del mese di luglio. Una situazione critica che sta costringendo i coltivatori locali a vendere in netta perdita e a lanciare un appello alle istituzioni. In televisione grande attesa questa sera sul canale pubblico Televisión Canaria per l'ultima puntata stagionale del seguitissimo programma Gente Maravigliosa, condotto da Eloisa González, che vedrà come ospite speciale il noto cantante Antonio Carmona, in una serata dedicata alle emozioni e alle storie di solidarietà sociale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Oh, mi...

0: comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 13 di luglio, lunedì, cominciamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso in cui parliamo in lungo e largo d'Italia. Tra pochissimo celebriamo un compleanno speciale perché oggi, tanto tempo fa, sarebbe nato Giulio Cesare. È di lui che vi racconteremo un po' la storia, ma grazie a lui andremo anche in tavola oggi. Quali sono nella storia d'Italia, ma non solo, tutti i piatti dedicati proprio a lui, Giulio Cesare? Arriva poi anche l'agenda con le date, i compleanni e tanto altro, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1981.

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì, buon inizio di settimana, cari amici, ma soprattutto buon 13 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna il nostro agendologo esperto. Da poco ha fatto anche il compleanno.
1: Non ricordiamolo.
0: Un anno in più, uomo più saggio. Diamo il bentornato a Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con la nostra agenda. Le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 13 di luglio.
2: 1814, a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859, a Firenze esce il primo numero del quotidiano La Nazione. 1920, a Trieste alcuni nazionalisti italiani incendiano il centro culturale degli sloveni in Italia. Concludo con 2004, viene approvata dal Parlamento italiano la legge sul conflitto di interessi per chi ricopre cariche di governo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno del Cancro. Quali sono i nati di oggi?
2: Ne abbiamo uno importante che non può più festeggiare, Giulio Cesare, proprio lui.
0: Torniamo indietro di qualche anno, leggevo che Giulio Cesare è nato nel 44 avanti Cristo.
2: Ah però. Poi tanti auguri a Luca Bizzarri della coppia Luca e Paolo e a Eleonora Pedron.
0: Invece ci sono anche delle persone che fanno l'onomastico oggi.
2: Ce l'abbiamo, Sant'Enrico II, Santa Estra e San Sila.
0: Ultimo ma non meno importante invece.
2: Il mattino scuro di luglio non significa brutta giornata, significa che anche se il cielo si presenta nuvoloso e minaccioso all'inizio della giornata, in piena estate le nubi tenderanno a dissiparsi.
0: Speriamo per tutte le persone che hanno prenotato eventualmente
2: certe
0: vacanze in questo giorno che il tempo sia bello e che le temperature siano calde, sì, ma moderate.

0: sono tanti come sempre i vostri messaggi, ci arrivano, noi vi leggiamo sempre, siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo visto un po' di date, l'agenda, abbiamo visto che oggi tra l'altro è anche il compleanno di Giulio Cesare, ci sono arrivati i vostri messaggi che insomma, chi abbiamo scelto?
1: Alessandro e Fabio.
0: Che salutiamo, ciao Alessandro e ciao Fabio.
1: Ciao ragazzi, Fabio infatti si è concentrato su Cesare e ha esordito così, Ave Cesare, era il saluto che faceva mio padre tutte le mattine, evidentemente perché anche il padre si chiamava come Giulio più famoso di Cesare.
0: Vabbè, sì, no, però è bello, a me piace molto il nome Cesare.
1: Anche a me,
0: poi
1: altissimo.
0: È tipicamente romano, rientra in tutta quella serie di nomi tipo Lucilla, Drusilla, Flaminia,
1: anche
0: Lavinia.
1: Lorenzo un pochetto, eh.
0: Anche è un nome romano il
1: sì,
0: tuo.
1: Sì, ho saputo di sì, non me l'aspettavo.
0: Neanche io me l'aspettavo, sembrava un po' più, non so, nordico.
1: E Alessandro invece, Luca e
0: ecco,
1: Paolo.
0: Ecco, quindi Alessandro, nome greco invece.
1: Nome greco, esatto, Alessandro Magno. Luca e Paolo, miglior coppia comica di sempre. Qua apre un dibattito tosto perché in Italia dai tempi di Totò Peppino, Franco e Ciccio, o anche negli ultimi 20-30 anni, sono nate tantissime coppie comiche veramente brave. Luca e Paolo, io le adoro, non so se sono la miglior coppia di sempre, però
0: sono un'ottima coppia.
1: Esattamente, esattamente.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, perché l'abbiamo già citato prima. Oggi cade un compleanno speciale. Si va nell'antica Roma perché colui che veniva chiamato anche con il nome Caesar, ovvero Cesare, oggi avrebbe compiuto un bel po' di anni. È di lui che parliamo, delle sue gesta, della sua importanza sull'antica Roma, ma anche sul futuro che ne è venuto subito dopo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
4: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
3: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
3: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
3: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Sapete come trovarci, ma soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi in questo lunedì di ripartenza, lunedì caldo, magari lunedì anche di inizio vacanza per qualcuno che ci sta ascoltando. Quando oggi siamo a Lorenzo che torna, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di un Natale speciale, un compleanno, perché oggi torniamo indietro nell'antica Roma e ricordiamo uno dei personaggi più celebri, più noti, più rinomati, un po' per l'importanza che ha avuto come il primo imperatore, giusto?
1: Esattamente.
0: Di Roma, ma anche poi per la storia con Cleopatra, Marcantonio e tant'altro. Oggi parliamo di Giulio Cesare perché ricorre il suo compleanno.
1: Ancora auguri Cesare, se ci stai ascoltando, mettiamola così. Una delle figure appunto più importanti e influenti della storia, ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale, e lui divenne ovviamente il padrone assoluto di Roma. Però io voglio darvi alcune chicche su Giulio Cesare. Allora, intanto era ossessionato dalla cura del corpo, addirittura si depilava a quanto pare.
0: La ceretta dell'antica Roma, non riesco, voglio immaginare,
1: esatto,
0: come
1: fosse. Cioè non riesco a immaginarmi proprio Giulio Cesare che si fa, capito, che si strappa i peli, non riesco a immaginarmi.
0: O anche col rasoio magari.
1: Perché no? Perché no?
0: Mi sa che non sappiamo e non potremo mai sapere.
1: Esatto,
0: forse.
1: E poi era un po', diciamo, vittima della calvizie e quindi ci si metteva i capelli davanti per, diciamo, per coprire tutto questo, e amava mettere la corona d'alloro, non tanto per la corona d'alloro, ma per coprirsi appunto.
0: Vabbè, non sarà né il primo né l'ultimo Giulio Cesare, però nelle rappresentazioni e nell'immaginario comune Giulio Cesare, non so perché, tanti lo immaginano come un bell'uomo.
1: È vero, questo è vero.
0: Quindi vabbè, non ci importa se era un bell'uomo,
1: no.
0: Se era comunque potente, perché era Cesare, quindi che non ha pari e non ha uguali. E poi vabbè, un po' di calvizie in questo caso, e anche la sua ossessione, come hai detto tu, per fare la ceretta, gliela perdiamo.

0: Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Stando al Ministero degli Esteri iraniano, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. E la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975. Meno male.

0: Possiamo dire anche che oggi è il Caesar Day, perché ricorre l'anniversario della nascita del grande, grandissimo condottiero romano Giulio Cesare. È proprio lì che siamo tornati, un po' indietro nel tempo. Ancora ciao al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Donne che amano
0: donne.
1: Cesare, Lucia e Michela. Lucia ci ha scritto: ho sempre adorato Asterix e Obelix, anche per come veniva preso in giro Cesare. È vero, lì viene molto, diciamo, come possiamo dire, ridicolizzato un pochetto Giulio Cesare.
0: Beh sì, perché comunque era un cartone animato basato su Asterix e Obelix, che
1: fatto
0: avevano...
1: da francesi,
0: esatto, come avversari romani,
1: esatto.
0: E quindi
1: Michele invece: oggi prima di dormire penserò a Cesare che si fa la ceretta. Sì, in effetti, guarda, dicevamo prima con Francesca,
0: non è un bello scenario.
1: No, non lo è,
0: però.
1: E poi veniva anche preso un po' in giro, non soltanto per questo, ma anche un po' per, appunto, per questa storia della calvizie. Però gli dicono: come fai a prendere in giro Giulio Cesare? Cioè, non hai paura? Io avrei paura.
0: Ma io, se fossi stata all'epoca dell'impero romano, beh, forse erano chiacchiere che si facevano
1: forse
0: sotto,
1: sì,
0: banco.
1: Esatto.
0: Non gliele dicevano in faccia, anche perché, ripetiamo, Giulio Cesare, personaggio estremamente importante, colui che valicò il Rubicone, insomma, è un nome non da poco il suo, che ricordiamo oggi avrebbe fatto quanti migliaia di anni?
1: Troppi.
0: Infiniti.

0: c'è un momento qui a Verdi Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi. Verdi Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12

0: di questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi abbiamo un po' dedicato questo inizio di settimana a un personaggio storico molto importante. Stiamo parlando di Cesare. Ne abbiamo parlato prima e continuiamo su quest'onda, perché Cesare, nonostante sia un personaggio dell'antica Roma, torna anche a tavola. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, perché tutti quanti conosciamo la Caesar Salad, no?
0: Come no? A lui dedicata.
1: Invece no, Fra.
0: No.
1: Ti stupisco così. No, perché praticamente è dedicata a Cesare Cardini, lo chef e ristoratore italo-americano che la creò a Tijuana, in Messico, negli anni 20.
0: Sì, in effetti non penso che Cesare, quel Cesare che conosciamo tutti noi, per tu cuoco e bruto, la curia romana e quant'altro, non penso che mangiasse insalata,
1: esatto,
0: con...
1: Esatto.
0: Come la Caesar, con i pomodori?
1: Con i pomodori, mi sa, sì,
0: okay.
1: Esattamente. Però è dedicata a lui invece la pasta e fagioli alla Giulio Cesare, perché gli antichi romani facevano la pasta con farina di grano, acqua e uova, ma non la lessavano, cuocevano la pasta friggendola e poi l'accompagnavano, in questo caso, i fagioli.
0: Beh, bella,
1: non male,
0: bella
1: direi.
0: Soft.
1: Esatto, capito?
0: Pasta fritta con i fagioli.
1: Cioè, già quella normale non è leggera, se ci metti anche la pasta fritta, capirai.
0: Immagino che poi gli antichi romani non avessero tutti i problemi che abbiamo oggi noi di indigestione, reflusso.
1: Si davano molto da fare, erano molto sportivi.
0: Dobbiamo prendere poi l'antiacido e quant'altro.
1: Concludo con questa curiosità: Giulio Cesare aveva invece una passione per gli asparagi conditi con burro fuso. All'epoca si trattava di una novità bizzarra per i romani, abituati ovviamente all'olio d'oliva, che Cesare però difese con la celebre frase De gustibus non disputandum est, ovvero sui gusti non si discute.
0: Possiamo dire che Cesare era un buon gustaio.
2: Ed è un po'

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così parte del nostro programma. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi per tutta la puntata e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi.

0: perché non è Natale solo il 25 di dicembre. Buon Natale a tutti. Michael Jackson, questa è un po' natalizia. Poi il video, non so se l'avete visto, con tutti i bimbi con le candele in mano. Heal the World era il 1991. Siamo dedicati un po' di bontà, bontà gratuita, no? Quando si sentono queste canzoni di Michael Jackson, tutti diventano di colpo più buoni. Buongiorno Barbara, bentornata all'ovile.
1: Bentornata all'ovile, al caldo ovile.
0: Sì, e finalmente non c'hai più quella voce da bagno.
1: Beh, guarda, effettivamente in casa mia il problema di rimbombare col vuoto non c'è.
0: Sì, perché c'hai troppe cose attaccate ovunque.
1: Di tutte,
0: di più. Questo è Caliba de Magnana, Roberto, Barbara, come del resto ogni giorno per voi, con la nostra musica, con le nostre notizie. Io direi che spingo il bottone e si parte.

0: Allora, cara Barbie, sei tornata dalla tua, ormai tua, dopo una settimana passata alla Palma.
1: Sì, sì, guarda, che bello. Cioè, già mi è passato l'effetto benefico dopo due giorni di lavoro.
0: Senti, ma mi devi raccontare se sei stata alla Cuevas de Candelaria, al Pro Is, perché insomma sì. È bello, eh.
1: Sì, sì, sono stata. Devo essere sincera che ci sono ancora i segni delle mie unghie nella macchina, perché quella strada, per con tutte quelle curve, devo essere sincera.
0: Ecco, che pensa che io quella strada l'ho fatta col camper.
1: No, ma infatti pensavo, cioè io ho dovuto cedere il volante su quella strada perché non ce l'ho fatta.
0: No, ma più che altro non tanto l'andata, perché sai, uno scende, cioè sta attenta, e il ritorno che è stato a risalire.
1: No, ma guarda, tra tutti mai due, più. Ecco. Più. Infatti l'ho detto, guarda, l'abbiamo vista, bellissima, ce la ricorderemo per tutta la vita, abbiamo fatto tante belle foto. Se fossi stata da sola rimanevo sopra, cioè non ce l'avrei fatta, proprio una,
0: ma
1: di
0: chiamavi
1: quelle
0: un
1: strade...
0: taxi e potevi andare,
1: sì,
0: su col sinistro.
1: No, esatto.
0: come fanno molti, sia ben chiaro. Esatto, sì, esatto. Sì, esatto. Sì, comunque posto bellissimo da vedere, lo ricordo, se andate a visitare la Palma, lo dico per tutti gli amici camperisti, ecco, sappiate che non, andare col camper non conviene. Purtroppo uno dei grossi errori che ci sono qui alle Canarie, Barbie, è che spesso e volentieri le strade non sono un granché, lo sappiamo, no? Perché in qualche modo ci sono dei posti anche un po' sperduti dove le strade non sono super facili, ok? Almeno avvisate, segnalate su Google Maps oppure un cartello, ditelo, cioè attenzione, la strada è complessa, se uno ci va con la macchina, magari con la moto, non c'è nessun tipo di problema, può essere difficile, non sarai abituata, ok, ma si può andare. Con un camper, se però uno si avventa perché non ci sono segnalazioni, poi si ritrova in mezzo a una situazione complicata, è veramente un problema.
1: Anche perché è lunga, poi, cioè non è che ci si mette un minuto, cioè pensavo fossero quattro curve.
0: No, no, no, non sono quattro curve, sono una quarantina, minimo.
1: Mamma mia, guarda, se devo essere sincera, me la sono sognata quella notte, comunque davvero molto molto bello, abbiamo fatto anche il bagno, insomma bellissimo, davvero davvero splendido,
0: fantastico, fantastico. Io direi di mandare subito un po' di musica e poi ci prepariamo, sì, per la prima notizia di oggi.
1: Yes.

0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos se escuchan. Súmese a nuestro éxito.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Dire una cattiveria, allora, questa è una canzone un po' texana, no? Un po' c'è anche quella di J-Ax, no? Vuoi mettere la versione di Beyoncé texana e quella di J-Ax un po' maranza, come dire, però carina, dai, sono tutti e due carini.
3: No, poi Beyoncé ha sempre delle ottime ragioni, insomma, per farsi ascoltare.
2: Allora, prima notizia di oggi, Barbie.
3: Allora, parliamo di calore. Fa caldo, Antò.
2: Fa caldo, Antò, fa caldo, lo so.
3: Nel senso che in questo momento di calore estremo ci sono un sacco di persone che si danno de baja perché hanno caldo. Nel senso che non ci si pensa, insomma, spesso a quello che succede, insomma, soprattutto a coloro che si occupano di accoglienza, di ostellerie, compagnia cantante, che sono un po', come dire, mentre gli altri si godono il sole, il caldo, le vacanze, si troveranno costretti, insomma, ovviamente obbligati a lavorare in condizioni abbastanza estreme, nel senso che penso ai ragazzi che lavorano sulla spiaggia, quelli che lavorano nei locali, nei centri storici, insomma, comunque il sole è molto molto forte e colpisce parecchio. Pensate che le Canarie sono la comunità autonoma più dell'Andalusia, più del sud della Spagna, dove la gente si dà de baja per calore. Ma secondo me succede per questo motivo, perché non siamo abituati, cioè, nel senso che noi siamo talmente abituati a vivere nella nostra sempre eterna primavera, che nel momento in cui ci sono degli eventi come dire termici rilevanti, è come se il nostro corpo si buggasse. Cioè, io, come dico sempre, sotto i 15 gradi andiamo in ipotermia e sopra i 25 ci squagliamo, perché siamo troppo abituati bene, effettivamente, devo essere sincera. Quindi, insomma, c'era questo articolo che spiegava come tutta, insomma, la gente in media in Europa perde circa 24 ore di lavoro all'anno per colpa del calore, giustamente, perché poi se la gente sta male, sì, non
2: vabbè,
3: ci va
2: a lavorare, ho deciso, mi do de baja, me ne vado, ciao.
3: Ciao, okay. Ma è l'aria condizionata, non vale, Roby, non vale,
2: è vero, c'è l'aria condizionata, allora possiamo andare avanti,
3: okay. Sì, no, assolutamente, sì, sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia. Oltre a sanzioni per 9 persone, 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un altro incendio, divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo. Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Zverev, ora l'avversario più vicino, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: canzone di nicchia ma molto molto molto bella, questa di Patti Pravo, Les Étrangers su Radio Calima, alle 11:38. Cara Barbie, andiamo in diretta naturalmente anche su dovevamo andare su cosa? Ho fatto un po' di lo so, è colpa mia, Barbara, deve avere pazienza, io ormai sto invecchiando, dimentico le basi, va bene.
1: Quindi siamo entrati in una settimana decisiva, adesso ci racconterà tutto.
0: Ce l'abbiamo Valerio, ce l'abbiamo, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno.
0: Abbassa un po' la telecamera perché fra un po' vediamo soltanto la testa.
1: La fronte, praticamente.
0: Eccoci qua. Allora, Valerio, insomma, tanto che abbiamo da raccontare parecchio, perché insomma noi non ci sentiamo da venerdì, e quindi insomma da venerdì a oggi sono successe tante cose. E poi insomma siamo sempre più vicini ormai alla fine dei giochi, no? Perché siamo alla 13 di luglio, quindi veramente manca meno di una settimana.
1: Domenica c'è la finale,
0: quindi siamo veramente agli sgoccioli. Allora, intanto, che cosa è successo? Ovviamente la Spagna, si sa bene tutto quello che è successo nella giornata di venerdì, no? Ma raccontiamo nei particolari un po' quello che è successo tra venerdì e ieri sera.
2: Ma sì, vabbè, diciamo, abbiamo visto, per chi se li fosse persi, diciamo, per chi non stesse al passo con i mondiali, ma solo con i risultati, si sono giocati tutti i quarti di finale. Uh-huh. Ci eravamo lasciati che si era giocato solo il primo, ovvero Marocco-Francia, che diciamo da dove è uscita vincitrice appunto la nazionale transalpina per 2-0. E invece nella serata di venerdì si è giocato Spagna-Belgio, con gli spagnoli che in realtà, diciamo, innanzitutto partiamo con ordine, c'è il primo gol subito dalla Spagna in tutto il mondiale. Uh-huh. La Spagna in tutta questa fase dai gironi con le tre partite con Capo Verde, Uruguay e Arabia Saudita, poi con l'Austria ai sedicesimi e poi agli ottavi contro il Portogallo non aveva mai subito gol finora. Il gol di Charles de Ketelaer è stato il primo gol subito da Unai Simone, quindi diciamo è stata la prima bomba che ha fatto cadere il muro rosso. Però poi del resto la Spagna l'aveva sbloccata con Fabian Ruiz, poi è arrivato appunto il pareggio del Belgio, poi sul finale di nuovo il jolly Miguel Merino, che viene messo contro il Portogallo, è stato messo dentro all'88esimo per segnare al 90esimo. Uh-huh. Invece venerdì è stato messo all'86esimo per segnare all'88esimo su un gol un po' fortunoso, ma un gol importantissimo, e al primo tocco di palla della partita dell'ex Real Sociedad, e quindi la Spagna si porta in semifinale con, diciamo, possiamo dire il suo gol, il suo 12° uomo in campo, no?
0: Incredibile, era uno lo mette all'88esimo, vabbè dai, su, forza, entra e risolvi tu, vai,
1: entra, segnatore.
2: Sì, è tipo la risoluzione, no? Cioè, a me vengono in mente, diciamo, le storie che si narravano ai tempi del grande Torino Granata, che si narrava quando il Torino, quello là degli Sastrero, era la miglior squadra al mondo, e quando era in difficoltà gli ultimi 15 minuti un tifoso alla tribuna suonava un corno, se non sbaglio, comunque una tromba, e da lì impazzivano i giocatori del Torino, 15 minuti in cui non ce n'era per nessuno, e tipo rimontavano anche qua il 4-0 e vincevano 6-4. Ecco, a me mi ricorda un poco, tra molte virgolette, Miguel Merino che entra ed è un po' quel corno che si suona, certo, per fomentare gli altri.
0: E devo dire che anch'io ho visto la partita comunque della Spagna, e è stato abbastanza forte l'ultima parte, dopo l'ultimo gol, no, all'88esimo, ci sono stati quei 7-9 minuti, no, dopo il 90esimo, 7 minuti, no, di recupero, che proprio c'era la gente, la vedevi proprio che stava contando, no? faceva il conto alla rovescia, sperandosi.
2: La Spagna manca una semifinale dal mondiale dal 2010, da quando lo vinse, quindi nel senso, cioè, è stata l'unica semifinale dei mondiali che hanno visto, quindi diciamo che anche per la scaramanzia, diciamo, questo, in realtà questo mondiale, ora tralasciando il livello tecnico, la rosa, il modo di giocare, i risultati e tutto, gli spagnoli lo sentono loro, ma da mesi, per le coincidenze che ci sono con il 2010, la partita inaugurale che Messico-Sudafrica, poi sono tantissime altre coincidenze che non sto qua a raccontare, però ecco, per motivi scaramantici, gli spagnoli lo sentono già loro, poi sono anche campioni d'Europa, quindi poi alla fine sembra che stia andando tutto secondo i piani, nel senso la Spagna anche contro il Portogallo, anche contro il Belgio non convince, eppure nel finale sui prima di andare ai supplementari per la sofferenza più assoluta la risolvono, quindi la risolvo. Ecco.
3: A me ha fatto sorridere una piccola nota di cronaca, quando stavo io la partita l'ho vista praticamente in aereo, no? Tornando dalla Palma, ed eravamo in volo quando a un certo punto il pilota è entrato col microfono dicendo che la selezione aveva fatto gol, e tutti in aereo, bellissimo. Che poi dicevo, ma come fa a saperlo, che in teoria non dovremmo essere connessi?
0: Beh, se lo passano a livello informativo, credo che
3: stava, cioè il pilota invece che pilotare stava guardando la partita, fatemi capire come funziona.
2: Che ho visto dei video, sono diventati viralissimi dei video su TikTok di una cantante che vabbè, la conosciamo anche in Italia perché canta anche in italiano, Anna Mena.
0: Sì. La persecuzione Anna Mena ormai qui diventa.
2: Esatto. Anna Mena era in concerto, a un certo punto interrompe il concerto e dice: "Mezione Spagna!" E tutti quanti iniziano a urlare. Poi un altro concerto di un altro cantante che si chiama Jotas Reyes. Sapete, no, che nei concerti ci sono i maxi schermi dietro per degli effetti visivi. No, lui si era messo Belgio Spagna negli effetti visivi. C'era lui che cantava e dietro si vedeva puntuale.
0: Un po' come è successo a Mogan, che è stata anche in qualche modo criticata, no? Che c'era non so quale festa, però hanno messo lo stesso gli schermi per
3: anche alla Laguna.
0: Alla Laguna. Avevano paura che non ci andasse nessuno, invece in questo modo qualcuno ci è andato. Senti Valerio, invece dopo insomma la giornata della Spagna, quali altre partite importanti sabato e domenica? Credo anche l'Argentina, no?
3: E l'Inghilterra.
2: Sì, esatto. Sì. Sono state in ordine cronologico precisamente Norvegia e Inghilterra, e poi Argentina e Svizzera. Diciamo la Norvegia era un po', no, io penso che fosse la squadra in cui tutti c'eravamo un poco immessi, no? Eravamo tutti dei vichinghi ormai, però purtroppo è finito il viaggio. Esatto, ormai non si rema più, perché la Norvegia cade sotto i colpi di un Bellingham che magari con il Real Madrid non si vede come dovrebbe, però questo mondiale lo sta facendo veramente in una maniera meravigliosa. Bellingham segna 2 gol rimontando l'1-0 della Norvegia. Poi anche questa è stata una partita fatta un po' di polemiche. Brevemente c'è stato il gol dell'Inghilterra ha colpito la Spider Cam, che è la camera che sta in alto, e da protocollo se la camera conferma il tocco dovrebbe essere annullato. Il problema è che il tocco è evidente, ma la camera non l'ha preso, quindi non è neanche colpa dell'arbitro, quindi diciamo che è stata sfortuna. Invece l'Argentina soffrendo ancora, cioè l'Argentina finora non ha vinto una partita in maniera adagia, cioè in maniera tranquilla, come 4 anni fa che magari col Messico ne fece 2, con l'Australia la vinse. No, l'Argentina soffre, ha sofferto con Capoverde, ha sofferto con agli ottavi e contro l'Egitto, e soffre un'altra volta andando ai supplementari. C'è un Eurogol di Alvarez che riporta il 2-1, e poi Lautaro Martinez chiude la partita sul 3-1. Anche qui polemiche da parte dei giocatori della Svizzera, ma io non le capisco. C'è stata un'espulsione a Dembolo che era già ammonito, ma era una simulazione olimpionica, cioè nel senso io metto le mani avanti, a me dell'Argentina calcisticamente parlando non mi interessa tantissimo, cioè mi piace Messi e tutto, ma non è che vado con le bandierine e tutto, quindi non sono neanche di parte. Però era una simulazione chiarissima, cioè non credo cosa ci sia da... Anzi, io penso sia stato molto sciocco il giocatore che già da ammonito prende e si lancia platealmente. È stato un poco, come dire, imprudente penso sia la parola più giusta per definirlo. Quindi io lascerei tutte le accuse di complottismo e mi godrei queste ultime partite, perché se ne mancano 4, letteralmente. Le 2 semifinali, che si le ripeto, si giocheranno domani, se non sbaglio, è Francia-Spagna, e poi si giocherà Norvegia, scusate, Inghilterra-Argentina, magari Norvegia-Argentina, però no, Inghilterra-Argentina. Poi le perdenti delle 2 semifinali
0: giocheranno per il secondo e terzo posto,
2: finale terzo e quarto posto. Invece poi sarà il giorno dopo la finale del quarto posto la finalissima al MetLife Stadium.
0: Bene, insomma, ci aspetta una settimana bella, bella calda da questo punto di vista. Sì. Io sono rimasto colpito sabato, se non erro, che sono andato a fare un giro al centro commerciale Jumbo, aggiungo che qui ovviamente a Maspalomas è un po' il fulcro della vita notturna, e sono rimasto colpito perché normalmente queste cose non si vedono al Jumbo, no? E ho visto invece che c'erano tutti i locali, non ce n'era uno che non ci avessero 20 televisori fuori, tutti quanti a guardare Norvegia e Inghilterra.
3: Assolutamente, questo
0: per far capire la percentuale giustamente di inglesi e norvegesi che girano da queste parti.
3: Anche perché qua se non hai la televisione nel locale in questi giorni praticamente sei vuoto, quindi l'unico modo che hai per riempirti è mettere una televisione.
0: Ma io non l'ho visto neanche per la Spagna, e questo è il problema, mentre invece per Norvegia e Inghilterra era pieno.
3: Ma sai perché? Perché la Spagna la gente se l'ha guardata in casa, certo, evidentemente, certo, no? Cioè, certo, statistica. Anche se comunque la Spagna ha molto questa cultura del vedere nei locali pubblici tutti insieme, insomma,
0: o forse semplicemente perché la Spagna ha giocato prima rispetto invece a Norvegia e Inghilterra, che se non erro era più tardi, non
3: alle
0: era le 8, era 10, quindi in qualche modo ovviamente si capiva il fatto che fossero tutti quanti nei locali più facilmente che all'ora di cena per quanto riguarda la Spagna. Valerio, insomma, quindi domani racconteremo altre cose e naturalmente insomma, come sempre in gamba, ti volevo fare comunque i complimenti perché sei sempre più preparato, ti vedo proprio preso da questo mondiale, dai, che abbiamo una settimana e poi possiamo tirare un attimo di sollievo e non stare tutti i giorni in qualche modo a sentirci, anche se è una cosa molto piacevole, però io immagino che comunque sia anche in qualche modo per te un impegno, no? Di due volte al giorno a essere qui con noi, però è anche una cosa bella perché abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere una bella persona, quindi lo diciamo chiaramente, quindi grazie Valerio, ci sentiamo domani puntuali come sempre alle 11:35. Ciao.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

Ricordo quando andavo questa canzone nel 2009, Barbara, che non ne potevo più, perché andavo in giro, era talmente popolare che la gente diceva, ah, mi guardava, mi prendeva in conto, diceva Alejandro, Roberto. Non ne potevo più, veramente.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Nello sport si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico l'edizione 2026 del Lanzarote Summer Challenge ad Arrecife, l'evento internazionale di CrossFit che ha incoronato Brian Carratalà ed Elena Beneito come gli atleti più forti nella categoria regina dopo due intense giornate di gare ad altissimo livello. Grave incidente stradale sulla strada statale Gran Canaria 1, nel sud dell'isola di Gran Canaria, dove uno scontro frontale tra due veicoli ha provocato il ferimento di 7 persone, di cui 5 in condizioni moderate e 2 lievi, richiedendo il pronto intervento dei servizi di emergenza medica e dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri. Cronaca nera a Las Palmas de Gran Canaria, nel quartiere di Guanarteme, dove la Polizia Nazionale ha tratto in arresto 4 giovani, tra cui un minore d'età, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di una coppia con lo scopo di rubare un telefono cellulare e una borsa. Forte allarme nel settore agricolo delle isole occidentali, in particolare a La Palma, per il crollo verticale del prezzo in origine delle banane con inizio del mese di luglio. Una situazione critica che sta costringendo i coltivatori locali a vendere in netta perdita e a lanciare un appello alle istituzioni. In televisione grande attesa questa sera sul canale pubblico Televisión Canaria per l'ultima puntata stagionale del seguitissimo programma Gente Maravigliosa, condotto da Eloisa González, che vedrà come ospite speciale il noto cantante Antonio Carmona, in una serata dedicata alle emozioni e alle storie di solidarietà sociale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: cantante dei Village People, che ci ha appunto lasciato la settimana scorsa, per avere già un altro, purtroppo a coccodrillo, un'altra persona della grande musica degli anni 60 e 70 che ci ha lasciati nella giornata di sabato. Noi sabato non eravamo in onda e quindi non abbiamo potuto ricordarlo. Lo facciamo adesso perché stiamo parlando del grande Peppino Di Capri, vero Barbie?
1: Esatto, che ci ha lasciato insomma dopo una lunga malattia, la veneranda età di 86 anni, quasi 87, insomma a luglio avrebbe compiuto 87 anni, insomma si è spento nella sua isola. È già stata allestita la camera ardente, i funerali sono già stati celebrati ieri. Insomma Peppino Di Capri è stato una figura immensa per la musica italiana, intanto è stato un ponte culturale per l'Italia, è stato capace di traghettare la canzone tradizionale napoletana e la melodia italiana con le sonorità del rock and roll, del twist, del pop internazionale. Ricordiamo che alla fine degli anni 50 con i suoi Rockers ha letteralmente rivoluzionato la scena musicale italiana, ha preso di fatto la tradizione melodica e la fusa con i ritmi americani che in quel periodo stavano in qualche modo conquistando il mondo. È stato lui a sdoganare il twist in Italia con brani come Let's Twist Again o Saint-Tropez Twist, diventando la colonna sonora ufficiale del boom economico e degli stati spensierati degli italiani. E poi ancora la moda insomma è stato anche in qualche maniera messaggero dell'estetica e della moda made in Italy con il suo look sempre elegante e super curato. E poi diciamo che è stato in grado di non museizzare la musica della sua terra, ma di rinnovarla, quindi senza perdere la natura della canzone tradizionale napoletana, però riuscendo a fonderla appunto e a traghettarla nel mondo contemporaneo. Insomma lui di fatto ha praticamente incarnato il mito della dolce vita caprese, canzoni appunto monumentali come Roberto Champagne, che tra l'altro è diventata poi una colonna sonora per un'intera generazione, addirittura cantata in tutto il mondo, specialmente in Sud America. Hanno esportato l'immagine di un'Italia romantica, notturna e molto raffinata.
0: Pensa che in quegli anni, parliamo degli inizi degli anni 60, tantissime persone come me per esempio, che si chiamano Roberto, sono anche stati influenzati un po' da un grande successo appunto di Peppino Di Capri, Roberta, che ha dato il nome a tante Roberto e Roberta un po' in tutto quel periodo, che ha avuto un picco incredibile, no? Io mi ricordo che in classe mia alle elementari, no? Eravamo in 15 Roberti, cioè ti dico solo che cosa, cioè, su 30 il 50% si chiamavano Roberto.
1: Mamma mia.
0: Comunque insomma, per ricordare qui a Radio Calima Peppino Di Capri, abbiamo scelto una canzone appunto simbolo che in qualche modo è stata utilizzata in tantissime situazioni ed è una delle canzoni simbolo di Peppino Di Capri. Sto parlando di Shaman.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
3: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: Sister Sledge, We Are Family remix di quest'anno. Ormai si sa che tutti quanti riprendono i pezzi degli anni 70, li rifanno, che vanno a colpo sicuro ormai al giorno d'oggi, assolutamente. Senti, per chiudere la parentesi su Peppino Di Caprio, appunto, che ci ha lasciato sabato, non so se l'avevi mai visto questa clip, è tratta da un film di Natale di circa una decina di anni fa con Lille e Greg, Natale con il Boss, dove c'è praticamente un Peppino Di Caprio come presente nel film, che fa una parte incredibile, perché pensate un po' che in questa scena salta fuori che un boss della camorra molto importante, poiché si deve nascondere, decide di fare un trapianto, no? E farsi cambiare i connotati, no? E voleva diventare Leonardo DiCaprio, solo che sbaglia, no? Nel parlare un po' stretto napoletano eccetera, non lo capiscono bene i due medici Lillo e Greg, e lo trasformano in qualcos'altro. È mitica questa scena.
1: Perfetto. Allora ci somiglia.
2: Dice, se ci somiglia, è identico.
3: Ancora un piccolo dettaglio. E voilà.
2: Ecco, ora è proprio lui.
1: Sono tale quale Leonardo.
3: Leonardo?
1: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.
3: Ah, DiCaprio, con la O.
1: Esattamente.
3: Beh, sì, più o meno siamo lì, sì.
1: Più o meno. Datemi su spesso.
3: Ora glielo diamo. Però lei non si spaventi se ancora non è proprio uguale a Leonardo DiCaprio.
2: C'è anche un po' gonfio per via dell'intervento.
3: Sì, diciamo che adesso assomiglia un po' più, che so, a Peppino Di Capri.
1: Ma che cavolo avete combinato? Ah!
2: E adesso?
4: Bellissimo.
0: Eh beh sì, anche perché lui era proprio Peppino Di Caprio autentico, che partecipava al film. Cioè, praticamente invece di trasformarlo in Leonardo Di Caprio, l'avevano trasformato in Peppino Di Caprio.
4: Peppino Di Caprio, bellissimo. Beh, diventa una leggerissima svista, direi.
0: Assolutamente. Andiamo avanti con le nostre notizie invece, Barbie.
4: Sì, stiamo leggendo una cosa che è molto interessante, no? Praticamente una riflessione di un docente universitario relativa a Temptation Island, la trasmissione più trash del trash della storia del trash, che insomma sfida ogni tipo di buonsenso relazionale. E come dire, ha proposto, e non è una cosa campata in aria, adesso capirete perché, di utilizzare Temptation Island nelle scuole. Per in qualche maniera spiegare le dinamiche relazionali ed emotive che non bisogna seguire, per insegnare che cos'è un amore tossico, per insegnare da che cosa stare alla larga. E non è la prima volta che si vengono proposte in alcuni paesi europei, e anche in America cose simili esistono, cioè utilizzare la cultura pop televisiva come strumento di educazione per i ragazzi, sia nel bene sia nel male, perché poi voglio dire, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide in qualche modo, no? Abbiamo avuto il vecchio slogan, perché giustamente io non so se ti è mai capitato di vedere di Riffa o di Raffa determinate clip. Allora no. Io non lo vedo, cioè piuttosto
0: vedo
4: che
0: i meme che fanno ogni tanto su,
4: esatto.
0: Su, ecco, ma non la trasmissione direttamente,
4: no, la trasmissione neanche io credo che piuttosto, cioè soltanto in una dinamica tipo Arancia Meccanica con gli occhi sbarrati potrei pensare di guardare Temptation Island.
0: Abbiamo scomodato Kubrick, è incredibile.
4: Esatto, scomodiamo Kubrick perché è l'unico modo in cui potrei accettare di vedere quella trasmissione. Però diciamo che anche a me, come a tutti, capita di vedere dei meme o dei brevi reel, insomma, ed effettivamente, cioè, è l'apoteosi io non so neanche come definirlo. Insomma, utilizzare questo, che alla fine l'educazione davvero dei ragazzi passa anche da questo, potrebbe essere in qualche maniera produttivo, perché quello che emergeva è che già dalle medie determinati tipi di dinamiche di sesso è mia, non è mia, di gelosia, di iperprotezione, di cose che poi possono portare verso amori tossici, verso un'abitudine alla tossicità relazionale, che dalla quale stare veramente molto ma molto lontano. In Finlandia un modello educativo di questo tipo esiste già, in Italia la vedo un pochino più dura, perché c'è il rischio che, ho paura che se fate vedere Temptation Island ai ragazzini finisce che gli piace pure.
0: Esatto, questo è molto attenti.
4: Questa è la cosa, e questa qua è la brutta cosa.
0: Comunque anche uomini e donne sarebbe da mettere in questa lista di cose da far vedere per non, da non emulare, secondo me. Non esatto. So. Vabbè. Sì, no, ma eppure, dai, va bene, alla fine hanno l'altro... successo queste cose, quindi un motivo ci sarà, forse.
4: Ma il problema è quello. Il motivo è, il problema è che hanno successo, nel senso che andare a capire quelle che sono le dinamiche, insomma, è un po' come il cibo spazzatura. Questo qua è il cibo spazzatura per il cervello, no? Da un effetto dopaminico rapido e di ricompensa, però alla fine non ti nutre per niente.
0: C'è una sola differenza in questo, che normalmente il cibo spazzatura è buonissimo. E quindi
4: sì, ma perché quello dà l'effetto al cervello, la gente che lo guarda rimane ingannata, cioè attaccata. Quindi insomma, vabbè, niente, vabbè. Ce ne faremo una ragione.

0: Canarias.
1: Es la hora 12, 32 minutos.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. La BBC segnala come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio degli Esteri avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che da novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi con l'aggravante mafiosa. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. In chiusura parliamo dell'anticiclone africano che riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach su Radio Kalima. Franco Battiato che ha avuto anche una premiazione, se non era proprio a Madrid la settimana scorsa, da parte anche dell'ambasciata italiana di Madrid, insomma, perché è un artista riconosciuto a livello internazionale ed è anche molto popolare oltretutto qui in Spagna. Molti lo conoscono, infatti lui poi ha fatto tantissime versioni spagnole anche delle sue canzoni. Allora Barbie, andiamo avanti alle 12.38 nell'ultima mezz'ora che ci vede protagonisti di Radio Kalima in questa mattinata.
1: Parliamo di terre rare, parliamo in particolare di, tante volte lo diciamo un po' per scherzare, insomma diamo all'America un'occasione per invaderci, ecco, potrebbero essere le terre rare, nel senso che è venuto a fare, insomma, a livello di Unione Europea si è fatta una sorta di alleanza tra 12 paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda l'estrazione di terre rare e la possibilità di in qualche maniera renderci un pochino più autonomi da quello che è l'importazione di terre rare, specialmente dalla Cina, e sembra che le Canarie in questo senso siano davvero un posto dove ce ne sono parecchie. Sappiamo quanto sono preziose, sono la terre rare servono per fare sostanzialmente tutte un po' le componenti tecniche, scientifiche alla base, insomma, un po' dell'industria dell'high tech.
0: Ma mi vederai adesso a dire che hanno scoperto che il gofio è una terra rara?
1: No, però pare che nel cuore di Fuerteventura ci siano delle grandi riserve, insomma, abbastanza notevoli, perché ricordiamo che per avviare un'estrazione a livello così industriale bisogna che la quantità sia elevata. Insomma, pare che soprattutto mostrano che c'è la presenza significativa di cerio, lantano, neodimio e praseodimio, che onestamente non
0: vorrei capire questi componenti, questi minerali che da dove saltano, poi mai sentiti?
1: Vabbè, di terra, esatto, cioè comunque ci sono anche loro e sembra che siano particolarmente utili e molto molto rari. E quindi, insomma, si è fatta questa alleanza guidata ovviamente dalla Spagna per in qualche modo coordinare le estrazioni. Io poi voglio vedere qua a Fuerteventura che fanno le manifestazioni per la Viburina triste, voglio vedere se vogliono mettersi a sventrare il cuore della terra. Però signori, questo è quanto, non facciamolo sentire dall'altra parte dell'oceano, perché non vorrei che qualcuno venisse la brillante idea di conquistarci come fossimo un paletto da mettere sulla luna e per portarci via le nostre terre rare, ti immagini, mamma mia.
0: Comunque, meglio non pensarci. 12.40, guarda un po' che arrivo, questa è una canzoncina che non sento da un po' di tempo, devo essere sincero, ed è molto carina, degli Sugababes, era del 2002 per voi su Kalima

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.

0: Cancellado e Los Calimeros su Radio Calima, la canzone dell'estate di Radio Calima. E adesso invece, beh, prima di salutarci, raccontiamo l'ultima storia o l'ultima notizia di questa giornata, Barbie.
1: Sì, una notizia che arriva dall'Europa e si parla dell'adeguamento delle nuove norme europee al tema della skinflation. Non sappiamo come
0: la skinflation, scusa,
1: la skinflation praticamente
0: spiegare, perché io sono ignorante su queste cose moderne da giovani.
1: Cosa succede? Praticamente stesso prodotto meno quantità, no? È quella.
0: Ho capito, sì. No, non è cosa da giovane, è una cosa purtroppo che fanno nella nostra generazione nei confronti di coloro. Non avevo proprio capito, perché a volte sai questi inglesismi, no? Mi deve trovare cosa usano qui in Spagna per dire quella
1: cosa. Guarda, non lo so e non voglio saperlo, perché non oso pensare. Però sostanzialmente nel resto del mondo la skinflation, appunto, è quell'abitudine delle aziende, delle imprese, soprattutto nei momenti di crisi, di ritoccare la quantità di prodotto all'interno di una singola confezione, insomma delle confezioni, per mantenendo lo stesso prezzo, no? Quindi sostanzialmente ti do di meno, tu paghi lo stesso e ti frego. Però è una pratica che a livello così, a livello economico, è sempre stata permessa. Ecco, adesso l'Unione Europea sta lavorando a delle nuove norme che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 15 di luglio, quindi a breve, che in qualche maniera impediscono e ostacolano la skinflation, o comunque la rallentano, almeno questo sulla carta, perché da quello che leggo le associazioni dei consumatori non sono particolarmente contente, perché insomma sembra più che altro un palliativo, no? Un dolcetto che danno ai consumatori, ma che in realtà a livello reale non cambino effettivamente, riducendo la quantità del prodotto senza cambiare il prezzo. Alla fine quelli che risultiamo un po' fregati siamo sempre noi, che già dobbiamo fare i conti con una crisi economica sempre più devastante, con la perdita appunto del potere d'acquisto delle famiglie. Sono molti i prodotti che utilizzano questa cosa, no? Questo trucchetto, diciamo, prodotti alimentari, pasta, patatine, birra, ma anche prodotti per la pulizia della casa, igiene personale e detersivi per il bucato. Comprando il multipack spesso abbiamo la sensazione di risparmiare, però quello che succede è che in realtà il prodotto appunto è di meno. Vedremo un po' che cosa accadrà. Speriamo che sia una buona notizia.
0: Tanto comunque alla fine rimarremo sempre fregati noi, perché nel momento in cui dovesse passare questa situazione per cui non si può fare questo tipo di riduzione, ci ritroveremo perché i prodotti poi aumenteranno di prezzo, quindi siamo lì.
1: Siamo sempre da capo a 12, esatto, come si suol dire.
0: Non cambiano le cose. Cara Barbie, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione di oggi. Ovviamente tante notizie, tanta musica abbiamo ascoltato, ma noi domani, puntuali come sempre alle 11, saremo qui. Domani è martedì, quindi ci sarà anche il buon Pieraldo, quindi esatto. Con tutta la domani dovrebbe esserci anche la parte dedicata ai nostri amici animali, quindi insomma giornata di martedì molto ricca. Appuntamento quindi a domani, fatti bravi. Ok.
1: Assolutamente sì. Baci a tutti,
0: ciao,
1: buon pranzo.
0: Buon provvedimento.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 13, 31 minutos.
2: Son las 13 y 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce, oggi a Parigi, il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati perché ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Non c'era modo migliore di festeggiare l'ingresso nella top 10 all time dei numeri 1 del tennis. Jannik Sinner, fresco bicampione di Wimbledon, inizia oggi la sua 80ª settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 all time, eguagliando l'australiano Leighton Hewitt. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Calima.
1: Radio Calima.
0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi per iniziare una nuova settimana all'insegna delle notizie, ovviamente anche della musica. Allora, tra poco parleremo di un piccolo gesto che ha detto molto più di un grande discorso. Tutto parte da una foto di laurea che è diventata una lezione per chi ha visto ovviamente questo post di rispetto. Ne parliamo tra poco.

come già preannunciato, primo argomento di oggi per questo lunedì è un piccolo gesto che ha detto veramente molto per quanto riguarda il rispetto sui social e la privacy. Una ragazza è diventata virale dopo che ha pubblicato la sua foto di laurea e ha deciso di coprire i volti, tutti i volti dei compagni presenti nello scatto. È stato un gesto semplice, automatico da parte sua, ma in realtà ha un significato molto profondo, no? Perché lei, prima di condividere questo momento speciale, ha pensato alla privacy degli altri. Oggi noi siamo talmente abituati, no, a pubblicare tutto, qualsiasi cosa che facciamo durante la giornata, che spesso ci dimentichiamo una cosa: non ogni persona presente nel nostro scatto vuole finire online, no? E quindi bisogna anche preservare quella persona, magari ancora di più se non la conosciamo. La cosa interessante è che questo scatto è stato fatto su delle scalinate e ci sono 1000 persone, quindi ci ha perso veramente tanto tempo lei per mettere delle emoji sulla faccia di tutti i suoi compagni, no? Di corso in questo caso, quindi è veramente un applauso, una cosa che dovremmo fare un po' tutti.

Castello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Inizio di settimana, The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva un bel momento, quello di ascoltare un po' di musica non stop. Ci sono tre brani, tre successi. Arriva il nostro Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Son le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al-Masira, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. Nuova tragedia in montagna, i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. In quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro di Youssef Ram Abdelaziz, i carabinieri di Crema hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei tre presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini nevi e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: È sempre il nostro consueto appuntamento di The Mag in diretta con Yuri Calliolo. Ci sono dei paesi, cari amici, in cui studiare non è solo una scelta personale, ma è proprio un investimento pubblico che decide di fare la nazione. Tra poco prendiamo un attimo un aereo di linea, andiamo veloci, belli spediti in Danimarca.
1: Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

Allora, dobbiamo andare in Danimarca perché voglio parlarvi di un sistema che esiste, che è chiamato sostegno economico mensile ed è pensato per aiutare gli studenti a concentrarsi sul percorso universitario informativo. La base è molto semplice, loro hanno detto: se vuoi che i giovani studino, crescano e costruiscano delle competenze, devi metterli nelle condizioni di poterlo fare, no? Senza ovviamente costringerli per forza a lavorare troppo, a sopravvivere, no? Ed è un modello molto diverso da quello a cui noi siamo abituati in Italia. Per tanti studenti il percorso universitario è veramente una corsa ad ostacoli: affitti, trasporti, rette, lavoretti, famiglie che ovviamente fanno quello che possono, no? Per mantenere un attimo i figli a studiare. In Danimarca invece lo Stato considera il sostegno allo studio una parte centrale del futuro del paese. Naturalmente ogni sistema ha i propri costi, le proprie regole, i propri limiti. Non si può copiare un modello da un paese all'altro perché non funziona tutto nello stesso modo, lo sappiamo, il mondo è vario e variegato, ma l'idea è veramente molto molto interessante. Sapere che in Danimarca i giovani possono studiare con meno ansia, soprattutto economica.

poco, amici di The Mag, parliamo della zona grigia dei sentimenti, che è una relazione, ma non è proprio una relazione, non è nemmeno solo il frequentarsi, c'è una via di mezzo.

0: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mimanera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Cos'è la zona grigia? Cos'è la situationships? Praticamente sono i rapporti senza definizione. E questo è l'argomento che voglio trattare adesso con voi. Praticamente sono delle relazioni senza impegno ufficiale, ma con un coinvolgimento emotivo importante, reale. Non sono delle amicizie, non sono coppie, non sono necessariamente storie leggere, ma sono quel territorio strano in cui due persone si cercano, ovviamente si sentono quasi ogni giorno, si danno il buongiorno, si danno la buonanotte, magari si comportano quasi da partner, ma non lo definiscono davvero. Il punto è che questa formula racconta molto della moda in cui tanti giovani vivono oggi la relazione. Da una parte c'è proprio il desiderio di connessione, di avere una persona a fianco, dall'altra però c'è quella paura del vincolo, della delusione, del rifiuto, della responsabilità emotiva, e così molte persone di oggi, molti giovani di oggi si decidono di fermarsi nella terra di mezzo, no? Dove tutto è possibile ma niente davvero viene dichiarato. Il problema è proprio la mancanza di etichette, no? Perché da una parte può sembrare libertà, ma è confusionaria, no? se ci pensate un attimo, se due persone stanno bene nello stesso spazio indefinito va benissimo, ma se una delle due poi vuole chiarezza e l'altra resta vaga, ecco, quella zona grigia inizia a pesare.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. A Palermo i carabinieri hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 sono accusate di estorsione e tentata estorsione, armi illegali con aggravante mafiosa, per gli altri accuse di narcotraffico. Un incendio boschivo è divampato nella notte in località La Colla a Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme stanno interessando una zona impervia e hanno già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Nella notte sono intervenute alcune squadre del sistema antincendi boschivi della regione toscana. Il tennis, dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo, Joe Schwarzler, con il punteggio di 6-4-7-6. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un terremoto di magnitudo 3,2 della scala Richter è stato registrato questa mattina presto al largo della costa nord-occidentale di Fuerteventura, venendo distintamente avvertito dalla popolazione in diverse località dell'isola, senza causare danni materiali. Il governo delle Isole Canarie ha annunciato la convocazione ufficiale di una nuova conferenza dei presidenti insulari, con l'obiettivo prioritario di ridisegnare i criteri del fondo di sviluppo e destinare maggiori risorse economiche alla costruzione di alloggi pubblici e alle infrastrutture di utilità sociale. Sul fronte della cronaca stradale nell'isola di Tenerife si è verificato un violento scontro multiplo che ha coinvolto diversi veicoli lungo la carreggiata di collegamento tra Santa Cruz e La Laguna, provocando 3 feriti lievi e pesanti rallentamenti alla circolazione. Sempre in merito ai trasporti, nel comune di Telde, situato sulla maggiore isola di Gran Canaria, una collisione frontale tra 2 autovetture ha causato il ferimento moderato di una donna di 38 anni, prontamente soccorsa dal personale sanitario del servizio di emergenza 112. Infine, il portavoce dell'esecutivo regionale Alfonso Cabello ha dichiarato che l'arcipelago sta valutando con fermezza la nuova proposta di riforma del finanziamento delle comunità autonome spagnole, sottolineando che il regime economico e fiscale canario deve tassativamente rimanere escluso da ogni trattativa. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
4: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
5: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tira gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne condannato a 17 anni dalla Tribunale per i minorenni ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa e di evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro all'interno. Limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
0: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca, ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane. Lo ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano in un messaggio su Facebook. È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa di Sydney, in Australia. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari. Le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Chiudiamo con la musica. Il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.
5: Conecta con la música que más te gusta.
6: Rebobinas el tiempo.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera di Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera di Tenerife.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un terremoto di magnitudo 3,2 della scala Richter è stato registrato questa mattina presto al largo della costa nord-occidentale di Fuerteventura, venendo distintamente avvertito dalla popolazione in diverse località dell'isola, senza causare danni materiali. Il governo delle Isole Canarie ha annunciato la convocazione ufficiale di una nuova conferenza dei presidenti insulari, con l'obiettivo prioritario di ridisegnare i criteri del fondo di sviluppo e destinare maggiori risorse economiche alla costruzione di alloggi pubblici e alle infrastrutture di utilità sociale. Sul fronte della cronaca stradale nell'isola di Tenerife si è verificato un violento scontro multiplo che ha coinvolto diversi veicoli lungo la carreggiata di collegamento tra Santa Cruz e La Laguna, provocando 3 feriti lievi e pesanti rallentamenti alla circolazione. Sempre in merito ai trasporti, nel comune di Telde, situato sulla maggiore isola di Gran Canaria, una collisione frontale tra 2 autovetture ha causato il ferimento moderato di una donna di 38 anni, prontamente soccorsa dal personale sanitario del servizio di emergenza 112. Infine, il portavoce dell'esecutivo regionale Alfonso Cabello ha dichiarato che l'arcipelago sta valutando con fermezza la nuova proposta di riforma del finanziamento delle comunità autonome spagnole, sottolineando che il regime economico e fiscale canario deve tassativamente rimanere escluso da ogni trattativa. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.

0: En Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Un uomo è rimasto ucciso nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE. Pochi giorni fa un cittadino messicano era rimasto ucciso a Houston, in Texas, scatenando diverse proteste. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. La Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche al costo del sangue se serve. Così il presidente francese Macron durante il tradizionale discorso agli eserciti francesi prima della festa nazionale francese del 14 luglio. Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre le capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Ora in Italia ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Chiudiamo con il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP, centrando già il pass per le finals di Torino di fine stagione. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, scende al numero 68. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645-59-42-51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Bentrovati, buon lunedì 13 luglio con il GR delle buone notizie. Viaggiare senza timore, anche se sei sole, se da un lato cresce il desiderio di vacanza tra le donne senza compagnia, dall'altro la voglia di indipendenza si scontra con una realtà quotidiana non priva di incertezze e necessità di guardarsi alle spalle. Perché è inutile dirlo, per una donna che sceglie di viaggiare sola continua a essere d'obbligo qualche cautela. Per aiutare le globetrotter donne in solitaria arriva la terza edizione del Solo Female Travel Index. Il rapporto ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base alle esigenze delle viaggiatrici indipendenti, valutando le mete in base a una serie di parametri tra cui il livello di sicurezza percepita e la ricchezza dell'offerta culturale. Un grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Citrus laburnum, noto anche come maggio ciondolo, pianta della famiglia delle leguminose da cui si estrae la citisina, un principio attivo che compone il primo farmaco che ha ottenuto la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Appena inserito in Gazzetta Ufficiale, ora disponibile per i fumatori italiani che desiderano smettere. Paul McCartney è pronto a fare il suo grande ritorno a quasi 6 anni dall'ultimo disco. L'ex Beatle, 83 anni, ha annunciato The Boys of Dungeon Lane, il suo 19° album solista. Il titolo rimanda a una stradina di specchi, il sobborgo operaio di Liverpool, dove McCartney è cresciuto a pochi passi dall'amico George Harrison. Il disco è descritto come il più introspettivo della sua carriera, 14 brani che raccontano l'infanzia nel dopoguerra, la forza dei genitori e le prime avventure con Harrison e John Lennon. Un documento riemerso dagli archivi riporta alla luce invece un legame a lungo ipotizzato e ora finalmente ufficiale, per la gioia dei fan italiani, di una delle pop star più amate di sempre. Stiamo parlando dell'atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, trisavolo di Taylor Swift, che conferma in modo definitivo le origini italiane della cantante. La scoperta conferma ufficialmente gli studi genealogici già condotti in passato, rappresentando la prova definitiva del legame di sangue tra la cantante, in particolare il territorio cilentano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1987.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1984.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Sono le 22:31 minuti. Radio Calina.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove